Ari kiri ampozi gwe. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio. Audio.